Motolo adini. Wau. Motolo anabu. Otolu. Buhuta. Lo uli. Lo Indonesia. Opato. Motolo.